Ay, Mati. Ay, bo. Shooting a milento. Ay. Mati, man. Ay, shooting a milento.